0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli Scombriccolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Dai, che fai? Ti attacca il campanello, dimmi, vai a lavorare stamattina, è giovedì, manca venerdì e poi è sabato, e vai.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: Io la sapevo così, ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Oh, ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
2: Buongiorno mie care mariachi radiofonologi, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, pat, il cane non voleva fare la cacca, pat, dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi, e niente, non gliene fregava niente. Buongiornata, buona giornata, c'era il Max,
3: gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
2: Buongiorno Combriccola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo, ciao Federico!
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco!
3: Gli Scombriccolati del Mattino con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao ragazzi dal Tigre, allora, se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque, ma la favore è farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano questa voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
2: Per dirinnina, il Sironi mi è diventato fighetto. Mi beve la cicoria, no? Vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao.

0: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
1: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combriccola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao.
3: Buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
2: C'è chi narra diversi divini mentre io sorseggio vini diversi.
3: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
3: Ciao ragazzi, ciao combricolona, ciao, ciao, ciao.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotto.
3: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentra!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
2: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
3: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: Salute!
3: Ciao Sombricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
4: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi!
5: Gli scombriccolati del mattino!
6: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
5: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia e dunque anche al centro-nord, dove inizialmente il tempo sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno segnaliamo qualche isolato piovasco sui rilievi del centro Italia. Questi fenomeni però tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Man, dito nella piaga. Stavo ridendo e sto leggendo le tre parole che ci stanno arrivando al 393-444-0444 dai nostri ascoltatori. Mamma mia, che fantasia che avete. È il momento del focus di Patromano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, si chiude il giallo che riguarda l'eredità di Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio a 93 anni. Lo stilista non aveva, lo ricordiamo, eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo ricco patrimonio a chi voleva, e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi. Ebbene, secondo la ricostruzione, in particolare il Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede nel Liechtenstein. Il testamento, consegnato nel 2023 ad un notaio svizzero di Gastad, assegna tutto alla Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation di Vaduz. Giammetti è stato, lo ricordiamo, il compagno, il socio in affari storico di Valentino. A questa fondazione sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, diverse ville, e non citiamo poi in quali città, Londra, Roma, New York, eccetera, eccetera. Opere d'arte, ci sono anche dei Picasso e dei Warhol, un castello in Francia e diversi conti correnti esteri. Cambiamo argomento, non ha spicci, nessun problema, può pagare col bancomat. A Sanremo alcuni venditori ambulanti si tengono al passo coi tempi e sono muniti di POS per ricevere anche i pagamenti elettronici. La novità, forse destinata ad allargarsi anche ad altre località, riguarderebbe un discreto numero di ambulanti, più o meno regolari, verrebbe da dire, che vendono, che ne so, rose, giocattoli, costumi da bagno, ventilatori, accendini, eccetera, eccetera. Una nuova possibilità di pagamento che avrebbe suscitato, è vero, la curiosità tra i turisti, soprattutto quelli stranieri, ma anche un po' di preoccupazione da parte delle forze dell'ordine che si organizzano per eventuali controlli. Perché in tanti si chiedono come sia possibile che questi venditori ambulanti si facciano pagare tramite il dispositivo POS. Resta da capire dove finiscono questi soldi, visto che i POS, per legge, devono essere collegati a scontrini, prevedendo l'obbligo di connessione a registratori di cassa sia digitali che fisici. E questo per trasmettere, lo ricordiamo, automaticamente gli incassi all'Agenzia delle Entrate. Chissà dove finiscono i soldi. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Dance, Cake by the Ocean. Che anno era? Il 2016. Su Radio Number One alle 8:34. Eccoci qua, siamo noi.
1: Tre parole per lui. Oggi è distratto, disattento. E come mai? Quindi le tre parole è cos'ha?
0: E come mai?
2: Ma non è vero!
1: Cos'ha, Pat?
2: Non è vero, semplicemente che ho perso una riga nel leggere qualcosa, e capita.
0: Sei su un altro pianeta, Marrano, Fellone e Infingardo, che non sei altro. Queste sono le tre parole di una nostra ascoltatrice, Marrano, Fellone, Infingardo.
2: Perché stiamo della regola del tre, lo ricordiamo, questo tre che ricorre da millenni in molti ambiti, mitologia, retorica, religione, narrativa, comunicazione moderna, insomma questo tre che ci perseguita.
0: E noi abbiamo chiesto tre parole ai nostri ascoltatori al 393-444-0444.
1: Marco da Sondrio, le tre S. Salute, soldi e sesso.
2: Ehi, capito.
1: E vai, via.
0: Niente, io vedo un patrovano che fissa, sembra attento, no? Che no. Stia per leggere qualcosa, in realtà no. Fissa il vuoto.
1: Guarda l'infinito. Se lo guardi negli occhi vedi il deserto.
0: Tu sei lì, di lì che dici, guarda, gliel'ho messo lì davanti, lo leggerà? No.
2: Che ce l'ho.
3: Ciao ragazzi, se mi chiedete tre parole in giornata da bulline rosso, posso solo dirvi caddu. Ciao, Luca da Mantova.
1: Caddu, in giornata di sole, caddu.
0: Caddu, aspetta, eccolo qua. Se te ho il meor, ho il miglior. Se te ho il miglior.
2: Se te ho il
0: che
2: miglior.
0: Lingua è?
2: Se te ho il miglior.
1: Je ne sais pas che l'inglese è quello lì, eh?
2: Ho tanto sonno.
0: E poi c'è lui che ci dice che cosa.
4: Dammi tre parole, mangio la focaccia alla vostra faccia.
2: No!
1: Vabbè, bravo, grazie. Complimenti.
0: No!
5: Ecco, io non voglio essere volgare la mattina, no. E vi dico le tre parole. Oca, gatto e bene. Quello che ho fatto stamattina, ho cagato bene.
2: Bravo!
0: Teddy Swims, bravissimo, standing ovation. Questo è Guilty of Happy.

0: mamma mia, come mi fa proprio, mi stimola il lato romantico che dorme in me questa canzone di Teddy Swims. Ma che paura, che cosa c'è, perché hai fatto così?
1: No, detto che mi stimola
2: dopo l'ultimo messaggio. Abbiamo pensato ad altre cose.
0: Ah, che dovessi andare al bagno? No, sì, tranquillo.
2: Dopo l'ultimo messaggio.
0: Allora, giustamente, il pezzo di Teddy Swims su Radio Number One nella combriccola. Allora, tra poco, attenzione, perché c'è una grande canzone di Radio Number One che sicuramente mi fa uscire fuori il lato ballerino di Pat Romano. Sì, Monello, sì. Ballerino. Sì. Un'icona degli anni 90, 98, tra poco.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: fiore, cari miei, è un fiore, va colto ogni giorno e porta del profumo.
1: Mamma mia.
0: Così, è certo, c'è una botta così di romanticismo in questa canzone di Ace of Base, Life is a Flower, 1998, le grandi canzoni di Radio Number One. Ce l'ho!
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è. C'è.
0: Allora, ispirazioni. Prima di chiamarsi Ace of Base, questo gruppo si chiamava Tech Noir perché si era ispirato al locale notturno del film Terminator. Chi ha visto Terminator sicuramente si ricorderà del Tech Noir. Cambiarono nome quando scoprirono che in Svezia esisteva già un'altra band con quel nome. Quindi il cantante, il frontman, che si chiamava Ulf Elkberg.
3: Ulf.
0: Ulf disse: non è il caso, se ci sono già gli altri, è inutile che anche noi teniamo questo nome. E quindi, ispirandosi al video dei Motorhead, Ace of Spades, si fecero chiamare Ace of Base.
3: Hai capito come sta la situazione? Poi,
1: altre che tre parole, sono sempre tre parole. Ace of Base.
0: Ace of Base. Ho un altro pippone nel pippone. No. Apro e chiuso parentesi. No. Oggi è la giornata mondiale o internazionale della piadina.
3: No, Patrizio. Io sono campione mondiale. Sono campione mondiale la piadina, ragazzi.
1: Abbiamo sbaragliato
3: la concorrenza. Ho vinto il titolo a Cattolica. Sono il piadinaro per eccellenza della Romagna.
0: Noi l'abbiamo detto apposta e abbiamo scommesso 5 euro che l'avresti detto. Abbiamo vinto tutti e due.
3: Marroni che non siete altro.
0: Torniamo alle tre parole dei nostri ascoltatori. Tre parole che vi vengono in mente. Le prime che vi vengono in mente.
4: Allora. Mi adesso dovrò andare a bevere un caffè.
3: Sì.
4: Questo è il primo desiderio.
0: Lui desiderio.
4: Grattare un gratta e vinci e ciappare 300.000 euro.
3: Sì.
4: E terzo desiderio, riuscire entro sera a non mandare in mona nessuno.
0: Non è possibile.
4: Ecco, ma sarà difficile questa.
3: Sì.
4: Ciao a tutti, Orso da Legnano.
0: Vedi, il bello è che ognuno fa quello che vuole, sì, in questo programma. Cioè, sentitevi lì. Volete dirci desideri?
3: Sì, sì. È la regola del 3, è giusto. No, parole, però, frasi, esatto, desideri, quello che volete.
0: Spritz, mare e libro.
1: Bello.
0: Sì, salute, soldi e tempo. Lui è Dario. Pat, bevi meno.
3: Ancora, ma un altro,
1: sì,
3: questo.
1: No, è un altro.
0: Sì. Tre parole: felicità.
3: Va bene,
1: firmato è... Albano e
3: Romina, certo.
0: Esatto. Pat, bevi meno.
3: E siamo a tre. Vabbè, sì. È sempre quello, però. No.
1: È la regola del tre. Ciao, bei scombricolati. Meno male che ci siete voi a tirarmi su un po' di morale. Grazie, Davide da Milano. Non sono tre, ma va benissimo.
3: Ma sì.
0: Non sono tre, ma va benissimo.
3: Campioni del mondo. È dal 2006 però che non lo sentiamo sto campione del mondo. Oggi le tre parole sono queste.
0: Bevi.

0: mi piace questa canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Tu cosa fai questa sera, Sergio?
1: Francia Marocco.
0: Francia Marocco.
2: Sì, sì, alle 22, partitona, quarto di finale dei mondiali, da non perdere.
0: Senti, campione mondiale della piadina, ma chi è il favorito tra Francia e Marocco?
2: Allora, la Francia è favorita sulla carta, ma attenzione perché il Marocco è una bella nazionale, quindi
0: partita da gustare,
2: tutta.
0: Attenzione. Ultime tre parole dei nostri ascoltatori, alcuni dei nostri ascoltatori.
3: Le prime tre parole che mi vengono in mente.
4: Io. Buongiorno Radio Numero 1.
0: Ciao
4: Antonello da Uggiate Trevano.
0: Sì.
4: Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando. Ciao, buona giornata.
0: Aspetta.
4: Spero che le signore dedicate a queste parole siano all'ascolto, altrimenti faccio sentire il messaggio.
0: Certo.
4: Ciao.
2: Ma io non ho
0: comunque. Cioè, non ho capito nemmeno io, però vabbè, no. Era un messaggio in codice subliminale, per tre signore.
2: Era subliminale, quindi lui ha tre frequentazioni.
1: Non lo so, ma sono tre titoli di canzoni, giusto?
0: Io cosa ne so, amore di contrabbando. Com'era?
4: Buongiorno, Ragione Narvani.
0: Sì.
4: Antonello da Uggiate Trevano.
0: Ciao.
4: Sì. Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
0: Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
2: Amore di contrabbando di Cristiano Malgioglio.
1: Esatto.
2: Okay.
0: Amore di contrabbando.
2: Di Malgioglio.
0: L'amore della
2: Amore della domenica, devo andare a cercare, ragazzi.
0: Vabbè, cerca, nel frattempo sentiamo la Piera.
5: Buongiorno, amici scombricolati. Dammi tre parole. Onestà. Allegria. E gentilezza.
0: Brava.
5: Beh, queste sono le tre parole che mi definiscono. Baci baci, buona giornata.
0: Brava.
1: Vanno pronunciate affacciandosi alla finestra del Vaticano.
0: Gentilezza.
2: Amore della domenica di Mina.
1: Vedi che sono
0: ok. È amore di contrabbando e ci manca un amore.
2: Qual era l'ultimo amore, ragazzi?
1: Forza, vabbè, amici. Dai,
0: vabbè,
1: Steve.
0: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: di Mika a chiudere questa ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: 9 e un minuto. Buongiorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.

0: di Rama. Buenos dias. Questa è Radio Number One, la copricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccola qui, l'amici ideale triade del mattino.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Mi presento per l'ennesima volta. Sono sempre io, il dottor Totò Spataro, inventore e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati. Cosa fanno i paremiologi? Studiano i proverbi e li modificano, perché sono vecchi oramai. Perché sono stati creati in periodi in cui non c'erano le macchine volanti.
2: Ma certo. Vabbè, gli aerei, che sono le macchine volanti?
1: Non lo so, non le conosco.
2: Vabbè,
1: io
2: vabbè.
1: Per esempio, tra il dire e il fare
2: c'è di mezzo il mare.
1: Ma no, c'è di mezzo il ci sentiamo, rimaniamo in contatto, restiamo d'accordo, così è cambiato.
0: Ci aggiorniamo.
1: Chi fa da sé
2: fa per tre,
1: ma no, fa un gruppo WhatsApp per dirlo a tutti. E sono cambiate le cose, lontano dagli occhi,
0: lontano dal cuore,
1: ma no, vicino nelle storie di Instagram.
2: È così.
1: L'ultimo, se non mi sapete aggiornare questo, io vi caccio dall'Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati.
2: Vabbè.
1: Il bel tacer
2: non fu mai scritto.
1: Ma no, il bel tacer non fu mai iscritto al registro degli indagati.
0: Ci sta, ma questa. In arrivo Tiesto, Karol G.

0: pappa, è tutta così questa canzone, mi fa molto ridere. Tiesto, che cosa c'è? Io sento dei rumori.
1: No, è lui che...
0: Allora, stamattina è ingestibile. Allora, dicevo, Tiesto mi fa molto ridere perché ha preso Karol G e gli ha fatto fare una canzone cantando la la la la la tutto il tempo. Bravo!
2: Il testo impegnato.
1: Molto.
0: È un testo impegnato. Allora, questa è la combricola di Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori tre parole. Attenzione, così, per la famosa regola del tre che ci ha spiegato Pat. Bere al bar, scrive Marta.
2: Bere al bar sono tre parole, giusto?
1: Sono tre parole, ma non solo.
0: Al bar, a bere, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar. Attenzione, perché noi abbiamo proprio gli ascoltatori che ci meritiamo.
3: Ve lo dico anche in un vocale: le mie tre parole, sì. Le Canarie, sì. La Manu Doriani, sì. I fiumi delle tazzate da paura insieme a lei di spritz. Ciao, Valentina Pontenossa, Bergamo. Ovviamente con Sergio e Pat che si cantano Notre de Bergen, perché sono di Bergamo.
1: Sì, disponibili.
2: Facciamo i coristi.
0: Ce la cantate, per favore.

0: I'm Here for Someone Else, pezzo di Benson Boone su Radio Number One alle 9:15. Attenzione.
1: Buongiorno. Curricola. Le mie tre parole sono pessimismo, fastidio e problemi. Cazzo, ma non è possibile. Ma possibile sempre sul fine settimana? Ciao, buona giornata.
0: Ma tesoro, è solo giovedì, si risolvono i problemi.
2: Ma si risolvono, sì, problemi, fastidio.
0: Fastidio, pessimismo, fastidio. Allora, Patromano aveva una fava di focus perché hai approfondito una cosa che...
3: Perché mi avevate fatto intendere che oggi era la giornata nazionale della piada, della piadina. Invece è la giornata mondiale della massellanza. La famosa massellanza. È questa ricorrenza dedicata a coloro che incarnano questa combinazione di una muscolatura ampiamente sviluppata, insomma, che sono ben messi, però si coniuga con la simpatia e i modi di fare schietti ed efficaci. Questa è la spiegazione.
0: Cioè, la massellanza è la versione colta del palestrato Bonazzo, praticamente.
3: Sì,
0: cioè,
3: è il palestrato simpatico, verrebbe da dire.
0: Il palestrato simpatico Bonazzo, praticamente. Quindi, nel senso, per fare la figura di
3: La festeggi, la festeggi.
0: Ovviamente. Per fare la figura di quella colta, io devo andare da uno così e dirgli che massellanza. Che massellanza!
2: No, sono di Castellanza.
0: Comunque noi ogni tanto te la tiriamo in ballo la giornata mondiale della piadina perché ci ricordi.
3: Sono campione mondiale di piadine in Romagna.
0: Lui non ci ha neanche fatto caso che ogni 2 o 3 mesi noi gli diciamo che è la giornata della piadina.
3: E io ci casco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bravoni che sono loro due, che bravoni, sono bravoni da soli e bravononi insieme. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Number One alle 9:20.

0: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno da Meteopat.
2: Buongiorno.
1: Le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani per fare il punto della situazione. Aia, che male l'anomalo
3: subito
1: rialzo.
3: Così.
1: Sì, subito così, una bella frustata. L'anomalo rialzo di queste fasce tropicali verso nord che continua a colpire duramente l'Europa occidentale a fasi alterne anche il nostro paese. Non si contano più ormai i record che ogni giorno cadono come birilli in Europa, ma anche in Italia, i record del caldo, i record delle temperature, della caldazza. Non si contano poi gli incendi dolosi, colposi, accidentali che stanno, mamma mia, che stanno flagellando parte del nostro arco alpino. Insomma, una situazione critica che nel corso del prossimo weekend verrà localmente e temporaneamente alleviata da qualche temporale. Vi anticipiamo che si tratterà di fenomeni innanzitutto locali con scarsi benefici proprio nel campo delle temperature e del patrimonio idrico. Ma comunque ne torneremo a parlare domani. Allora, previsione del tempo nel dettaglio. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, con queste temperature massime in Val Padana che ancora andranno a sfiorare i 37-38 gradi e forse anche qualcosa in più in alcune località. Domani, venerdì, qualche annuvolamento in più su Alpi e Prealpi, in particolare verso pomeriggio sera, con possibilità di qualche temporale. Temperature stazionarie sempre improntate al caldone. Sabato potrebbe esserci questo cambio parziale di registro. Un sabato che potrebbe essere decisamente instabile, con nuvolosità diffusa anche in pianura, possibili temporali a macchia di leopardo, anche di forte intensità, anche con fenomeni grandigeni, quindi anche con la grandine. Attenzione, temperature in lieve flessione, le massime sabato saranno intorno ai 34-35 gradi. Farà comunque sempre molto caldo. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Stavo vedendo una cosa molto curiosa qualche giorno fa di un tizio, non so dove, però in Italia, che metteva praticamente tipo per 5 minuti una padella fuori dal balcone, la lasciava lì per 5 minuti col barcino così, poi ci buttava sopra un uovo, sopra la padella,
4: alla faccia.
2: E la ributtava sotto il sole l'uovo e l'uovo si cuoceva. Era una roba veramente allucinante, mamma mia, che uno dice

0: le tante tante tante belle canzoni che fanno parte del nuovo album di Bruno Mars, si chiama On My Soul. Su Radio Number One torna Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Ragazzacci, ci sono aggiornamenti che arrivano dal fronte milanese, questo incendio che ha ammorbato l'aria nella zona nord di Milano, ma non soltanto, perché poi il fumo e comunque questo odore di bruciato si è propagato per chilometri e chilometri. Allora, finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di frutta e verdura raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il comune di Milano ha diramato nelle prime ore di oggi, dopo che ieri sera appunto questo enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT alla Bovisa, nella zona nord della metropoli. La comunicazione dell'amministrazione locale fa seguito alle prime analisi dell'ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha valutato la qualità dell'aria ammorbata dall'enorme colonna di fumo e ricordo che si è innalzata ieri sera a partire dalle 19:30. In effetti una qualità dell'aria che al momento lascia alquanto a desiderare. Andiamo a Napoli, cambiamo completamente città, perché c'è questo 43enne che è entrato nel Duomo di Napoli e ha rubato forse una delle cose più preziose e più care ai napoletani, il copricapo di San Gennaro. Ragazzi, tocca tutto, ma non toccare i santi e in particolare San Gennaro a Napoli. È stato rincorso e arrestato. L'uomo è entrato nel Duomo, si è avvicinato alla statua proprio di San Gennaro, ha rubato velocemente il copricapo, lo ha afferrato e si è dato alla fuga. Sfortunatamente per il ladro, questo 43enne di origine straniera

0: è stato poi subito individuato. Il custode ha lanciato l'allarme, l'uomo è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito che lo ha rincorso e ha atteso poi l'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di Napoli, ma andiamo anche in Puglia, andiamo a Canosa, perché oggi compie gli anni, 90 anni, ma è ancora bravo, lucido e ancora bello performante, Lino Banfi, Lino il grande Lino Banfi, l'intramontabile Oronzo Canacci. Vorrebbe lui ai mondiali di calcio col suo schema farfalla 5-5-5. Lino Banfi, insomma, compie 90 anni, gli facciamo tanti auguri. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Ma dice amare senza avere caldo? O l'ho sentito io perché ho caldo? Amare senza avere caldo. Il pezzo della rappresentante di lista su Radio Number One nella combricola alle 9.36. Attenzione, c'è una fava di focus.
1: Ma che fava di focus?
0: Ormai
1: dai,
0: le notizie sono fave di focus, sì, per noi. No, è vero.
1: È vero. Abbiamo parlato di Milano con questo incendio, di Napoli con il furto del copricapo di San Gennaro. Abbiamo fatto gli auguri in Puglia a Lino Banfi. Andiamo in Toscana, a Livorno. Perché c'è questa notizia davvero curiosa. Sarà stata la stanchezza oppure questo gran caldo. Fatto sta che un rapporto intimo con la moglie può provocare addirittura la chiamata della polizia, cioè il mancato rapporto intimo con la moglie. Sì,
0: cioè perché lei ha chiamato la
1: polizia? Sì, perché suo marito non voleva farlo.
0: Vieni qui o chiamo i carabinieri.
1: In realtà la coppia è nigeriana, magari non parlava proprio così, però la coppia è nigeriana. Però lei si è sentita ferita nell'orgoglio.
0: Ci provi, lui sta col mal di testa.
1: Certo, anche preoccupata, perché insomma questo no a un possibile insomma rapporto intimo l'ha praticamente intrapreso come un rifiuto, come fosse indice di insomma di una crisi profonda di coppia.
2: Boiati.
1: E allora ha chiamato la polizia. Protagonista.
0: Ma pensa i poliziotti che arrivano lì e devono calmare l'ira funesta di questa qui. Non me lo dà.
1: Di solito è il contrario, è non me la. E invece questa volta è non me lo dà. Ragazzi, cambia il mondo. Questa ormai è la sessualità 3.0. Tutta la pianta. No, vabbè, a parte il fatto che i due di picche sotto le lenzuola, io ne ho avuti a Iosa. Aiosa, non so voi come siete messi.
0: Ma veramente?
1: Però,
0: ma tu che sei un famoso tombeur de femme.
1: Certo, proprio io che sono quello che hai detto tu, ma...
0: E non hai chiamato la polizia?
1: Adesso la chiamo. Chiamo la polizia locale, perché io sono un po' più contenuto nelle mie esternazioni.
2: Magari anche senza
0: polizia,
2: andare...
0: Polizia! Aiuto, polizia! Soccorro, polizia! Ma, nel senso, dopo quante volte, dopo quanti due di picche si può chiamare la polizia? Vorrei capire. Dai. Nel senso, cioè, se è la prima volta, passa, no? Uno può avere mal di testa, essere stanco, essere in un momento difficile, eccetera. Dopo quante volte io posso chiamare?
1: Senti, ma io la metto ancora più giù dura. Dopo quante volte invece, dopo quanti due di picche puoi chiamare l'amante? Perché sei autorizzato a quel punto? Sei autorizzato?
0: Attenzione, la messa giù dura.
1: L'ho messa giù dura.
2: La tocca sempre piano.
0: Sì, esatto. Vabbè, potremmo continuare così per anni. Non c'è una domanda. No, io non farei nessuna domanda. Nessuno. Se vi volete esprimere, esprimetevi, ma senza fare domande, perché se no la mettiamo giù dura. Vai.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: che meraviglia, il genio di Jamiroquai, non solo nei suoni che risultano, nonostante sia passato un bel po' di tempo, sempre assolutamente attuali, e anche nella decisione, la creazione dei titoli delle loro canzoni. Questa canzone si chiamava Love Philosophy ed era praticamente una parola inventata che unisce love, fool e philosophy, ed è un gioco di parole per esprimere l'idea di un amore folle. Folle per amore, folle per amore.
1: Amore.
0: Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Siamo ritornati indietro al 2002, cari ragazzi miei. Qui bisogna prendere dei provvedimenti seri quando succedono queste cose.
1: Che cosa è successo, ragazzi?
0: Non lo so, Patrizio, di cosa stavamo parlando prima?
1: Della Toscana, di Livorno, di questa coppia di nigeriani. Lei dice: attenzione, lui non me lo dà più e chiama la polizia. La polizia, perché ha raccolto una serie di UDP, che è preoccupata perché è ferita nell'orgoglio, praticamente dice c'è una crisi profonda, la polizia interviene, non so che cosa avranno detto i poliziotti.
0: Beh, sarebbe bello capire cosa dicono i poveretti questi, che hanno veramente un sacco di cose da fare, non ne possono più, e arriva anche lei, capito, che lo chiama perché il marito non fa zanzan le belle rane. C'è un nostro ascoltatore che dice: io devo chiamare l'esercito.
1: Ragazzi,
2: siamo a posto.
0: Molto ridere.
3: Ha detto mai dire no.
0: No.
3: Anche se uno è stanco, ma mai dire no. Un po' di sforzo e fantasia. E la donna si soddisfa e non va via.
0: Eccola là.
3: Ciao.
0: Che bella poesia.
1: Ieri su Amazon, aveva forza, però, oltre alla fantasia.
2: Su Prime ho visto un film molto carino francese, Un marito a metà. Ve lo consiglio, perché queste due donne giocano e lo consumano, questo uomo fa troppo ridere. Questo
0: chissà come era contento lui, era contento,
2: mica tanto.
0: okay,
4: buongiorno con Bricola. Allora, se devo chiamare la polizia, dovrebbe, perché non me la dà, mamma mia, sarebbe lì tutti i giorni. ciao.
1: Ma quanti due le picche stanno girando, ragazzi?
2: Porca miseria,
0: un casino, mi sa, un casino. Che bella la canzone dell'estate di Francesco Gabbani.

0: Mani, la canzone che ci regala per l'estate 2026, sulle mani per Gabbani, e si chiama Summer Funk. Perché mi guardate così sulle perché mani?
1: Ti vedo un per po' partito
2: sulle mani scatenata.
1: Per Gabbani sei scatenatissima.
0: E certo, ma perché c'è, si crea proprio questa atmosfera estiva, proprio mare, sole, aperitivo, cocktail in piscina, da Summer Funk a Summer Paradise, Simple Plan e Sean Paul. Cioè, capito la finezza estiva?
1: Mamma mia.

0: Yeah.
1: Simple Plan, yeah, con Sean Paul. Il pezzo si chiama Summer Plan. Summer Funk era Gabbani. Sto cominciando ad avere un pochino di problemi, devo dire la verità, ho bisogno di mangiare, ragazzi.
2: Hai finito il carburante.
1: Porca miseria, ho finito il carburante davvero. Abbiamo finito anche il programma di questa mattina, la combriccola di Radio Number One, che ritorna domani alle 7 in punto, come sempre con Pat Romano. Grazie di esistere.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Pat, viva. Ciao, la piadina, Pat. Ricordati che fra due giorni è l'anniversario.
3: Quale anniversario? Ah sì, la giornata mondiale, anzi nazionale, della piadina. Grazie anche a quella sagoma di Sergio Sironi.
1: Ricordati che tra due giorni è la giornata nazionale della piadina.
3: Della piadina.
1: E lui è campione mondiale.
3: Sono campione mondiale.
2: E soprattutto ringraziamo lei, Manuela Doriani, ricordandole, cara Manuela, che tu non hai vinto il campionato mondiale della piadina. No. E fra due giorni sarà la giornata mondiale o italiana nazionale della piadina.
1: E non sono nessuno, non sono nessuno.
2: Comunque
1: no,
2: per noi sei e sarai sempre solo tu, Manuela Doriani,
1: la regina della piadina. Va bene, a domani, ciao a tutti.
2: Cari amici, il tempo rimette tutto a posto, tranne il cassetto dove tieni il caricabatteria.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, le 10 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 9 luglio, The Journalist, gli spacca notizie, versione prima settimana di luglio con Claudio e con la splendida Virginia. Buongiorno Virgi.
5: Oh, ma sempre quanti complimenti, noi iniziamo così, un sacco di complimenti, poi arriviamo alla fine di queste tre ore che non ci guardiamo neanche ma più in faccia.
4: Allora, complimenti sono gratis, voglio dire, giusto? Le frasi gentili sono gratis.
5: Un sorriso al giorno d'oggi.
4: È gratis anche quello. E quindi però sono gratis, però hanno un grandissimo valore, quindi usiamoli, no? Questi complimenti, no?
5: Hai ragione, ma mi sa che tu ieri sera hai dormito molto molto bene, sei svegliato particolarmente di buon umore.
4: Ma no, dai, va bene. Allora, dolcezza, iniziamo il programma?
5: Certo, tra poco anche i vostri messaggi al 393-444-0444, quindi mi raccomando, restate qua con i The Journalist e ascoltiamo il primo disco insieme, quello di Sombre.
3: The Journalist, gli spazi.

0: In diretta su Radio Number One, 10 e 6 minuti con i The Journalist. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno soprattutto a chi in questo momento si trova in macchina con l'aria condizionata, che non è mai fresca abbastanza.
1: questa è la legge divina, è la legge numero uno dell'aria condizionata d'estate, giusto? Non è mai abbastanza.
0: Ma non funziona, ma perché l'ho messa su 16 gradi e fa ancora caldo, ma perché esce dalla parte sbagliata della macchina, no, questo insomma per dare un'idea.
1: Allora, abbiamo trovato una serie di consigli, confesso che molti io non li conoscevo, anche perché la maggior parte degli automobilisti che cosa fa secondo questa ricerca? Lascia le stesse impostazioni dell'aria condizionata, che ne so, 21 per dire, per tutto l'anno. Tu fai un gesto con le mani come per dire esattamente questo. Invece passare dall'aria esterna al ricircolo, alternare in un certo modo, fra poco ve lo spieghiamo, aria condizionata, ricircolo, può rendere l'abitacolo più fresco più velocemente, ad esempio, più pulito e anche più confortevole a seconda della situazione. Cominciamo a dare qualche consiglio, Virgi.
0: Sì, allora diciamo che per l'appunto c'è un po' questo concetto del sì, ma 21 gradi d'inverno la macchina sa che deve riscaldare, 21 gradi d'estate la macchina sa che deve raffreddare, se lasci sulle impostazioni automatiche, no? Tu sei uno di quelli?
1: Mi piace quando ti addentri. No, perché d'estate mi comporto in modo diverso. Okay. Non sono però così bravo ad alternare il ricircolo. Io questa cosa qua, io ricircolo ad esempio quel tastino, appunto, di ricircolo, lo utilizzo generalmente solo in galleria.
0: Anch'io.
1: Ah, sono in galleria perché aria. E invece ci sono dei consigli. Ad esempio, primo consiglio, in estate, ok, consigliano di utilizzare il ricircolo e poi l'aria condizionata, perché raffredda l'abitacolo più rapidamente. Anche questo è un consiglio che io non ho mai né saputo né seguito, proverò. In inverno invece utilizzare l'aria esterna più lo sbrinatore aiuta a ridurre l'appannamento. E poi ci sono anche altri consigli, no, Virgi?
0: Sì, per esempio in caso di pioggia bisognerebbe utilizzare aria esterna più di conseguenza poi l'aria condizionata, perché mantiene i finestrini puliti durante il raffreddamento e soprattutto non si appanna la macchina, che poi è uno dei grossi problemi sia in estate che in inverno, no? Quando c'è quel vetro lì che si appanna.
1: E poi ultimo consiglio, poi mandiamo una canzone ma ritorniamo perché ne abbiamo altri e vogliamo sentire anche un po' come voi utilizzate l'aria condizionata in auto. Trovate l'auto al sole, 8000 gradi in questi giorni, entrate dentro. Il consiglio è prima l'aria esterna, cioè tirare giù i finestrini, far uscire quella bolla di caldo, poi il ricircolo e poi l'aria condizionata. Questo meccanismo, questa modalità rilascia il calore intrappolato prima di raffreddare più rapidamente. Hai capito?
0: Beh, poi sì. Comunque, tempo che fai tutte queste cose, sei arrivato a casa.
1: Giusto.

0: Number one, 10 e 12 minuti, consigli per utilizzare nel modo migliore appunto l'aria condizionata e il riscaldamento della vostra macchina. Quindi abbiamo capito che non bisogna lasciare mai le stesse impostazioni, bisogna cambiarle.
1: Per tutto l'anno, sì.
0: Sì, vi abbiamo dato dei consigli, ma ce ne sono degli altri. Per esempio, parliamo anche del cattivo odore che si ha in macchina.
1: Vabbè, capita. Tiri giù i finestrini, cosa devi fare?
0: No, no. Cosa fai in tu? Realtà dovresti schiacciare il ricircolo temporaneo.
1: Ma vabbè, ho capito, però questo consiglio mi sembra un pochettino superfluo. Se no, va bene, ok, ti aiuta, ricircolo, va bene. Quando siete in autostrada, aria esterna, ma sai che io sto pensando una cosa però, da questo schemino che abbiamo trovato, aria condizionata ce l'ho, la ventola ce l'ho, lo sbrinatore ce l'ho, il ricircolo ce l'ho, io non ho il tastino aria esterna. Tu ce l'hai sulla tua auto? Aria esterna? Io no.
0: No, ma aria esterna penso che sia l'aria che arriva dai finestrini.
1: Che arriva se non usi, sì, o dai finestrini oppure dall'aria normale che ti arriva, no? Dalle ventole senza aria condizionata. Non è... Però non c'ho io il tastino aria esterna.
0: No, secondo me è semplicemente un tastino che hanno messo come...
1: loro, così sì, dici? Come... Ah, ecco, no, perché altrimenti non riesco ad orientarmi. Comunque diciamo che...
0: Non c'è qualcuno che...
1: che un esperto guida. Meccanico che ci... No, comunque la cosa principale che viene fuori da questi consigli è proprio quella dell'utilizzo, diciamo in maniera più costante, di questo tastino qua del ricircolo, che io e Virgi fino ad oggi, lo ammettiamo, abbiamo utilizzato solo in galleria o quando siamo in coda, per esempio, ok?
0: Sì.
1: Però quando, guarda che cominciano ad arrivare alcuni consigli, quando invece tu sali in auto, ad esempio per raffreddare più velocemente, ti consigliano prima dell'aria condizionata, metti ricircolo e poi aria condizionata. Qui arrivano, qui devi accendere l'aria senza condizionatore. Ah beh sì, certo, l'aria esterna è l'aria senza condizionatore. Ci arriviamo anche io e Virgi. Va bene, dai.
0: No,
1: abbiamo,
0: però il discorso comunque degli odori è un discorso insomma che mi interessa, perché tante volte mi capita, sali in macchina, accendi per l'appunto la macchina e che sia il riscaldamento, che sia l'aria condizionata, a volte esce questo cattivo odore, no?
1: A volte però si produce anche da dentro il cattivo odore.
0: Vabbè.
1: Cosa, che te lo dico a fa?
0: Ma certo, ma figurati, alta marea.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: che con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez e Fra Quintale, Radio Number One, 10 e 18 minuti. Allora, per fortuna ci sono i nostri ascoltatori che ci insegnano come fare le cose nella maniera giusta.
2: Mi sento molto imbranato col tipo. Allora, è il meccanico che ci manda questo messaggio. Quindi ascoltiamo la Bibbia.
3: Buongiorno ragazzi, è un meccanico che parla.
2: Buongiorno.
3: Il cattivo odore all'interno dell'abitacolo spesso e volentieri è dovuto al filtro abitacolo che va cambiato una volta all'anno e soprattutto ogni tanto andrebbe fatto la sanificazione. Sanificazione vuol dire pulire tutti i condotti dell'aria che sono, diciamo, all'interno del cruscotto, che nessuno fa o pochi fanno. Va fatta una bella sanificazione di modo che gli odori spariscono. Seconda cosa, spesso e volentieri anche i tessuti delle macchine, sedili eccetera eccetera, si impregnano di odore e quindi è buona cosa ogni tanto pulirli. Terza cosa, la macchina va tenuta pulita, questo più quello causano dei cattivi odori. Ciao Mauri.
2: Hai capito, Virginia, questo è, tu sei brava? Segui questi consigli?
1: Ma posso prendere un appuntamento? penso di non averla mai fatta questa cosa e la mia macchina è targata FH, quindi hai i tuoi annetti.
2: Allora, alzi la mano chi ha fatto una... ci sarà sicuramente quello bravo che fa la sanificazione. Io non l'ho mai fatta in vita mia in nessuna auto, la sanificazione.
1: Non
2: è che si sente, però non lo fai, non sono così attento. Boh, vediamo insomma i nostri amici automobilisti che cosa ci scrivono. La riprendiamo tra un attimo, perché questa notizia mi sta prendendo piede, perché sono tutti bravi ed esperti. Questo è Radio Number One.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Scarica l'app di Radio Number One,
6: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: anche con la nostra app.

notizie utili. Più tardi avremo anche una bellissima intervista con Giorgio Panariello. Adesso però arriva subito su Radio Number One Malika Ayane, Una possibilità.

0: chiama Beautiful Freaks, è la canzone che abbiamo ascoltato alle 11:30 minuti qua su Radio Number One. Dei Journalist, pronti anche a parlarvi di tutto quello che non si potrà fare quest'estate in spiaggia, ahimè, un sacco di regole
1: che già non si può far più perché ormai in estate ci siamo. Anzi, secondo me potremmo già avere anche alcuni report da parte di qualche ascoltatore che torna e ci racconta, no, le varie limitazioni. Io ad esempio sono stato a Tropea e lì il divieto di girare nel paese senza indumenti, no, un po' mezzi nudi, torso nudo, così, è molto ben evidenziato. Io però ti dico che personalmente ho visto in giro nel paese, non so, il classico maschietto muscoloso, no, torso nudo,
0: petto nudo.
1: Ma magari sai, con lo zainetto lo copri un po', no? Cioè sei a torso nudo con lo zainetto, vai in giro, e non ho visto vigili a correre, non ho visto gente che protestava per questo, però insomma le regole ci sono,
0: Mi sembri un po' ottimista con il discorso dello zainetto che copre.
1: No,
0: però...
1: no, nel senso, se, no, no, non è ottimista, però se tu vedi uno cioè a torso nudo che cammina da solo e nel centro di un paese, lo noti subito e dici: oh ragazzo, cioè mettiti una maglietta, mettiti una canotta. Se ti metti un cappellino, ti metti uno zaino, così sei già da dietro, vedi lo zaino, passa un pochettino via, no?
0: Cioè, inosservato.
1: Sì.
0: Sì. Sì, non è in realtà l'unica regola, no, che dovremmo seguire quest'estate, perché stop ai castelli di sabbia e ai bikini, insomma, fuori da appunto quello che è il luogo della spiaggia. Quindi in Sardegna, questo, sulle spiagge più protette dell'isola, è vietato scavare buche profonde e costruire castelli importanti o addirittura portare via la sabbia e le conchiglie. Pensate, multe fino a 3.000 euro.
1: Allora, d'accordissimo sul portare via la sabbia, portare via le conchiglie. Castello di sabbia, dai ragazzi,
0: ma dai.
1: Non ha mai fatto male a nessuno.
0: Cioè, forse, sì, mi sembra che ci stiamo concentrando un po' troppo su problemi non reali, che non sono problemi poi.
1: Però c'è scritto, Virginia, vietato costruire castelli imponenti. Cosa, cioè, traducimi questo imponenti. Cioè, hai presente quelle strutture artistiche grandissime, intendono, no?
0: Allora, c'è sempre il bambino che vuole esagerare, eh. Aspetta che faccio una buca bella profonda. Beh, poi per l'appunto il discorso dei costumi.
1: Sì.
0: Più costumi in
1: poi,
0: giro per la città.
1: E poi invece una cosa che mi trovo molto d'accordo: l'asciugamano segna posto, l'ombrellone segna posto, sai, cioè qualcosa di lasciare nella spiaggia libera le cose e torni dopo un'ora e mezza. No, ragazzo mio, vai giù, quando vai giù devi starci, altrimenti è troppo facile prenotare tutto alle 6:30 per tutto il giorno. No,
0: è proprio una cosa secondo me di noi italiani questa, perché io difficilmente ho incontrato persone di altre nazionalità in giro per il mondo fare sì, una roba del genere. Sì, vince sempre un po' chi vuole fare il più furbo, no?
1: Forbetto,
0: della spiaggia.
1: Forbetto. E poi invece d'accordissimo, spiagge 100% senza fumo né svapo. Io su questo, ragazzi.

0: Io sono d'accordo. Concordo. Sono d'accordo, poi ci sarà qualcuno invece che vuole fumare la sua sigarettina in spiaggia, speriamo che ci siano delle spiagge apposta, cosa vuoi che ti dica?
1: No, ma più che altro è una questione, vabbè, a parte di rispetto, perché ci sono bambini o comunque persone che non amano l'odore del fumo, ma poi anche quando si mangia. Io capisco che siamo all'aria aperta, però un po' più in là, no?
0: Esagerato? Infatti più in là, infatti più

0: Radio number one, cose che non si potranno fare quest'estate in spiaggia, anche i vostri messaggi vocali con le considerazioni.
1: Dai, sentiamone uno.
2: È andato, no? Non capirò mai,
1: facciamolo partire dall'inizio, vai.
2: Ciao ragazzi, io quello che non capirò mai è perché un uomo non può girare a petto nudo, però una donna può girare coi pantaloncini col culo di fuori.
1: Vabbè, cioè, no, completamente di fuori.
2: Qual è il problema del petto nudo? Mi sfugge. Cioè, alla fine le donne girano con i top che coprono un triangolino giusto per... cioè, boh, mi sembra un po' esagerato.
1: Dai, non facciamo i maschietti, un po' represti.
0: Ah, beh, ma da donna dico che secondo me ha ragione. Cioè, sei al mare, alla fine ci sono 50 gradi.
1: Allora, io
0: ci sta la polemica.
1: Allora, un conto poi è il fastidio personale, l'opinione. Un conto è la regola che deve dare un comune. Se il comune non è che può fare tutte le differenze, deve dare una regola. Ad esempio,
0: generale.
1: È una regola generale, deve dire, oh, in paese mettetevi una canotta e una maglietta. Cioè, tu devi cercare di capire. Poi l'opinione.
0: Ma la regola c'è.
1: La regola c'è, poi esiste. Magari non tutti la seguiamo, soprattutto al mare. Allora, dobbiamo darvi purtroppo una brutta notizia che è arrivata tra l'altro pochissimo fa. È morta Bonnie Tyler, la conoscete tutti, grandissime voci. La notizia è stata diramata dalla BBC proprio pochi minuti fa e dunque fra poco abbiamo pensato, insomma, di ritornare ad uno dei suoi più grandi successi, forse il suo più grande successo, e ricordarla nel modo corretto. Ok, Virgin?
0: Sì, tra pochissimo l'appuntamento proprio con la grande canzone in suo onore, sicuramente molti di voi la canteranno.
3: The Journalist, gli spaccano

0: 1988 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Off the Heart 1983, Bonnie Tyler. Siamo ritornati indietro con questa canzone pazzesca. Sicuramente tanti di voi l'avranno cantata a squarciagola, perché purtroppo il mondo della musica dice addio alla cantante. 75 anni, insomma, un successo veramente internazionale, e con questo timbro graffiante ha segnato gli anni 80 grazie ad alcuni dei suoi successi indimenticabili, tra cui quello che abbiamo appena sentito.
1: La notizia della morte è arrivata questa mattina, anticipata dalla BBC. La star era nata come Gaynor Hopkins, poi ovviamente Bonnie Tyler per tutti, gallese, è cresciuta coltivando la passione per la musica prima di essere scoperta dal talent scout Roger Bell in un locale di Swansea mentre cantava. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino in Portogallo, ed il mese scorso il suo portavoce aveva dichiarato, insomma, che era uscita dal coma ma che rimaneva in condizioni molto gravi e in terapia intensiva. Una piccola nota curiosa su questa voce graffiante, molto interessante: nel 77 Bonnie Tyler vennero diagnosticati alcuni noduli delle corde vocali, giunti ad uno stadio così avanzato da rendere necessaria un'operazione immediata. Sei settimane di stop. Le cronache vogliono, insomma, che ad un certo punto durante la convalescenza lei lanciò un grido che aggiunse appunto questo suo timbro vocale, il distintivo tono rauco, e da lì, insomma, sì, è arrivato questo tono particolare che abbiamo avuto il piacere di riascoltare. Ci sono anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, insomma, pelle d'oca con questa canzone, direi che ci possiamo associare tranquillamente, no?
0: Assolutamente sì. Quindi oggi il mondo della musica saluta sicuramente un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia proprio della musica, però mi fa sorridere pensare anche, uscita quest'altra notizia in riferimento proprio alla canzone che abbiamo appena ascoltato, ogni volta che si verifica un'eclissi solare la canzone torna ad essere in alto nelle classifiche certo, di radio e televisioni di tutto quanto il mondo, proprio per il tema che tratta. Quindi sappiamo già che alla prossima eclissi che ci sarà
1: arriverà la voce di Bonnie Tyler. Va bene. Questa è una consolazione in questo momento triste per la musica internazionale.

0: ascoltata insieme, che ci porta alla fine anche di questa seconda ora, per l'appunto. Tra pochissimo però succederà qualcosa di molto bello.
1: Allora entreremo in contatto con il futuro, perché proprio da lì ritorna Giorgio Panariello nel suo spettacolo, tra poco qui su Radio Number One in diretta con noi.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ann.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Un'esplosione si è verificata questa mattina in un'azienda della provincia di Chieti. La deflagrazione in una struttura dove si provvede allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. È stato invece domato il devastante incendio a Milano Bovisa, dove è bruciato il deposito dell'azienda di spedizioni BRT, anche se resta il rischio esplosione per due container. Il comune ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Oggi finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, no ai bambini piccoli all'aperto e no al consumo di frutta e verdura coltivata in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Si infittisce la trama sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato come mandante, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e definito la vittima un amico fraterno. Ora la procura vuole risentire il giornalista, mentre la difesa dell'ex collega intende fare ricorso al tribunale del riesame per conoscere meglio le carte sulle intercettazioni. Lo sport: iniziano questa sera i quarti di finale dei mondiali di calcio 2026 giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si parte alle 22 ora italiana con il big match tra Francia e Marocco a Boston. Per il tennis, a Wimbledon invece doppia sconfitta italiana. Cobolli ieri ha perso contro l'inglese Ferry, mentre Jasmine Paolini è stata travolta dall'ucraina Kostyuk. Domani si gioca l'atteso match tra Sinner e Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter ad aprire questa terza ora insieme. Mezzogiorno e sei minuti di Journalist con voi fino alle 13, anche per parlare di quelli che sono gli orari in cui le persone vorrebbero iniziare per l'appunto a lavorare. Spoiler.
2: Tu a che
1: non
2: ora vorresti?
1: Tutti presto.
2: Vabbè ragazzi, ma che scopo. Ma oddio, io ti dico ad esempio la mia esperienza. Io in radio per tanti anni sono andato in onda dalle 6 alle 9, no?
1: E okay.
2: tutti, le persone che non fanno questo mestiere, o anche quelli che fanno questo mestiere, mi dicevano: mamma mia, ma che ora ti alzavi? Mi alzavo alle 4:40. Visto da fuori, hai fatto infatti una faccia, come dire. Io però quegli anni, proprio qui, Radio Number One, me li ricordo comunque con piacere. Era un po' un sacrificio, alle 9, bam, certo. Di sera crollavo. Però insomma questa cosa qua ti dava poi anche tutta una gestione, no, del giorno diversa. Quindi ad esempio il mio orario mattutino ideale non è per forza così tardi. Mi rendo conto però invece che per molte persone, non so, le 10 sarebbe meglio che le 9,
1: certo.
2: O le 9 sarebbe meglio che le 7, no?
1: No, ma ti dirò di più. Nella mia giornata ideale,
2: sì.
1: Proprio si comincerebbe a lavorare dopo pranzo, della sera, mi sveglio presto.
2: Addirittura.
1: No, aspetta, ti spiego.
2: Sì.
1: Tutto qua dentro. Allora,
2: sì.
1: Ti svegli anche presto, però fai le tue cose. Nel mio caso le tue cose sono sistemi la casa, colazione, porti fuori il cane, vai in palestra, torni, sì. Ti fai la doccia, mangi. Successivamente inizia a lavorare e poi sinceramente io potrei lavorare anche fino a 7:30 perché comunque mi andrebbe bene anche mangiare più tardi rispetto al solito, quindi
2: certo.
1: se potessi scegliere con la bacchetta magica penso che la farei così.
2: No, parliamo di questo perché c'è questa provocazione di questo cronobiologo, non sapevo neanche esistessero i cronobiologi, si chiama Paul Kelly, secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di molti adulti. Tesi interessante, forse non molto condivisa anche dai datori di lavoro. Dicono:
1: assolutamente
2: allora,
1: no.
2: A che
1: certo.
2: ora vuoi iniziare? Alle 10. Beh, in Spagna, ad esempio, iniziano un pochettino più tardi, per esempio, no?
1: Sì, 10:30, un orari del genere. Allora, è anche vero che un conto è andare a fare un lavoro che comunque ti piace. Tu hai citato la radio.
2: Eh beh, certo.
1: È un sacrificio che fai comunque in.
2: Non parlerei di sacrificio, è un lavoro, insomma, no? Ah, il sacrificio
1: di
2: alzarti presto lo fai volentieri.
1: Il sacrificio di alzarti presto 4:40,
2: sì.
1: Comunque è un sacrificio,
2: certo.
1: Che fai volentieri. Se comunque vai a fare un lavoro che non è insomma quello che ti soddisfa al 101%,
2: certo.
1: Può essere che ci siano un po' più di scocciature quando suona la sveglia.
2: Sta. Qui abbiamo un messaggio: inizio a lavorare alle 16, finisco alle 2 del mattino. vedi che ci sono orari
1: vedi.
2: E problematiche anche molto diverse dalle nostre. Secondo voi qual è l'orario? Però ecco, se si dovesse decidere un orario per tutti, classico orario di lavoro, quindi non il 9:18, no, con l'ora di pausa classico degli uffici, ma un altro quale potrebbe essere?

0: 26 luglio animerà gli spazi di Villa Erba, Cernobbio per l'appunto, è pronto per ospitare uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, Giorgio Panariello, con il suo spettacolo E se domani.
1: Buongiorno. Allora, diciamo... vengo a prendere un po' di fresco lacustre.
2: Speriamo, perché qui il fresco è merce rara ultimamente.
1: Già, è vero. Hai ragione, sì. Io la settimana scorsa sono andato in collina qua in Toscana, dico, oh, vado in collina, respiro un caldo mortale, quindi
2: infatti.
1: Non c'è scampo.
2: Chissà, voglio dire, siccome il tuo spettacolo si chiama E se domani, no? In questo viaggio del futuro, tu ritorni dal futuro, nel futuro hai trovato più caldo o meno caldo? Perché qui le notizie ci dicono che nel futuro forse.
1: Posso dire, avevo tante cose da vedere che non ci ho fatto caso neanche se era caldo freddo.
2: Giusto.
1: Veramente c'era un botto di roba da vedere, quindi ero distratto dalla bellezza perché io poi in questo spettacolo mi piace rappresentare un futuro molto bello, molto ecologico, con meno casino, meno auto, meno inquinamento, è un futuro molto positivo, quindi mi sono distratto fra i robot, intelligenza artificiale, cani meccanici, insomma, capito, autovolanti, ero sempre col naso all'insù e quindi non mi ricordo bene se era caldo o freddo, però insomma le temperature saranno sempre più bollenti a quello che dicono, quindi capito, ho fatto finta di niente.
2: Certo, hai fatto bene. Ascolta, 15 luglio a Cernobbio questo spettacolo che è portato in tantissimi teatri ed ora anche in estate in tantissimi contesti, insomma sta avendo un grandissimo successo, è un'idea secondo me bellissima, un'idea semplice ma bellissima, come quelle idee, cioè le idee che hanno più fortuna sono proprio quelle semplici, no? Di immaginare questo ritorno dal futuro.
1: Guarda, è nato come un'esigenza, perché è stata, sai, ne parlavamo poco fa fuori onda,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Il lavoro del comico, no? Il lavoro del comico è quello di mettersi lì a scrivere delle robe che poi però tu scrivi in primavera, devono essere buone a ottobre, no? Quando vai, cominci ad andare in scena. E come fai a scrivere una roba adesso che sia buona a ottobre, quando chiunque, no, fa la battuta che scrivi tu la trovi poi su qualsiasi social, la trovi in televisione, cioè no, i tempi sono talmente veloci, si consuma così tanto velocemente che tutto quello di cui parli, anche di politica, di sociale, parli di una cosa sulla politica, la sera stessa vieni smentito da una notizia diversa e così via. Quindi insomma si fa molta fatica. Allora ho preferito concentrarmi su un argomento che quello sì mi fa essere sempre in anticipo, che è il futuro, che tra l'altro se ne parla tanto e sulla bocca di tutti parlano di intelligenza artificiale, tutti parlano di che cosa ci sarà, quindi io parlo di un futuro che non è fantascientifico, è un futuro di quelli dal prossimo, perché insomma le auto volanti fra 10 anni già ci saranno, già ci sono adesso, ma non sono ancora praticate, ma ci saranno, l'intelligenza artificiale sarà sempre più intelligente, i robot ci aiuteranno nel lavoro quotidiano, insomma mi sono divertito a fare un'evoluzione di quello che è il presente, poi alla fine ecco, direi che è un futuro che è solo l'evoluzione del presente, e poi per bypassare il presente, perché c'è poco da ridere in questo presente qua, no?
2: Ci sta,
1: di che parli, un giorno che accendi la televisione ti verrebbe, io ormai vado soltanto a vedere i film sulle piattaforme, perché in qualsiasi minuto c'è una notizia che ti fa girare.
2: Scappi dalle notizie.
1: Guarda, lasciamo perdere. E quindi questo è permette alla gente, forse anche quello il segreto del successo di questo spettacolo, che incuriosisce l'argomento e soprattutto parli di una roba che è più avanti e quindi bypassa il presente, insomma.
0: Diciamo che la positività dicono che sia contagiosa, quindi speriamo che possa esserci.
1: No, ma io guarda, io cerco, tanto per lavoro lo faccio, perché il comico deve sempre drammatizzare, e poi perché sono così, sono positivo, nel senso che quello che oggi vediamo tutto nero, domani sarà splendido, ma nella mia vita è sempre stato così, quindi insomma, perché non dovrebbe esserlo anche da qui in avanti, insomma, le vedo il futuro, soprattutto la tecnologia a favore dell'uomo, la vedo in maniera positiva, ci aiuterà molto.
0: Ma invece senti, dopo tanti anni di palcoscenico, c'è ancora qualcosa che riesce a metterti in difficoltà o comunque a sorprenderti prima di entrare in scena?
1: No, guarda, allora, diciamo che io ho la fortuna di avere sempre il timore reverenziale nel confronto del pubblico, che vedo come, non vedo come un'entità nemica, naturalmente, perché sono lì, perché vengono a vederti, hanno pagato un biglietto, quindi più volerti bene di così, che devono fare, no? Quindi che siano pochi o tanti, ma vengono lì perché sono interessati al tuo lavoro e gli piace, quindi è già un senso di gratitudine che ho, però c'è contemporaneamente il senso di responsabilità proprio per questo, quindi vengono là, spagano un biglietto, hanno un'aspettativa e tu ogni volta sei lì che dici ma stasera come andrà? Andrà bene come l'altra sera? Peggio? Però devo dire che quando tu hai uno spettacolo forte, può esserci qualche battuta che magari da una parte funziona meglio, dall'altra funziona peggio, ma sono sempre molto, come dire, convinto del fatto di avere lo spettacolo forte. Quando uno ha lo spettacolo forte, queste paure non dovrebbero esserci. E invece io ho la fortuna, perché la ritengo una fortuna, di avere sempre un po' di timore prima di capito, di iniziare lo spettacolo. Quindi questa è già una cosa che un po' ogni volta varia, ogni volta cambia, perché se so di essere in casa ho un atteggiamento, se so di essere a Cernobbio ne ho un altro, certo, se so di essere a Salerno ne ho un altro, capito? Cioè ogni volta è un'attesa diversa e questo è il bello anche del mio lavoro. Ed è sorprendente, alle volte la cosa che mi sorprende sempre è anche laddove tu pensi che una cosa possa funzionare meno, invece magari funziona di più che da un'altra parte dove pensavi che fosse un trionfo, capisci? Certo. Cioè, è molto strano il nostro lavoro, è molto strano.
2: Chiamiamola geolocalizzazione comica, cioè paese questo, che vai, battuta vero, diversa che funziona.
1: Ma, lo sai che io questa l'ho già messa via, l'ho già scritta.
2: Prendila.
1: No, questa la uso.
2: Dai.
1: E non so se ti darò la SIAE, te lo dico,
2: fa niente,
1: mettiamo le mani avanti,
2: luglio e se domani Giorgio Panariello, ci vediamo insomma a Villa Erba, l'ex galoppatoio a Cernobbio, anche sull'ex galoppatoio secondo me qualche idea simpatica ti verrà,
1: qualche ideina la dobbiamo tirare fuori
2: sicuramente.
1: Sì, esattamente.
2: A presto Giorgio, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: ascoltata su Radio Number One. Grazie ancora Giorgio Panariello per essere stato con noi. E The Journalist tornano tra poco.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Egitto. L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati dall'Egitto, un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
2: Non ho capito che cos'è un gregario. Un gregario, hai detto? Ah, con l'A. Ho capito, un gregario. Sfinge, devi essere così gentile da ripetere questo enigma, grazie.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
2: Adesso l'ho capito bene, è un gregario, come se fosse quel ciclista, un gregario, no? Intelligente, vivace e ama esplorare. Chi potrebbe essere? 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, per entrare in top 10 e perché no ambire al titolo di supercampione.

0: Justin Bieber, 10 anni fa, quando era birichino, esuberante, con Sorry, appena sentita qui su Radio Number One. Torniamo immediatamente a collegarci con l'Egitto, linea verde con Sharm el Sheikh, la Sfinge.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi potrebbe essere? Linea agli ascoltatori.
2: Ma ciao, super radiologo.

0: Jacopo, è il copilota, il navigatore nel rally. Ciao.
1: Non è il navigatore, il copilota, non si parla di rally, non siamo in automobile, grazie comunque per aver risposto.
2: È un cagnolino, Maria Monza Brianza.
1: Non è un cagnolino, è un gatto, sostiene il signor Guerrino. Risponde Paola da Solferino, per me è un segugio, no.
3: È il cane da pastore, Davide da Limone Piemonte.
1: Il cane da pastore, no, torniamo a Mantova.
4: Sono tutte da Mantova.
1: Che casino.
4: Un drone di quelli che usano per lo spionaggio.
1: Ma dove sei a parlare? In un tobino. Non è comunque un drone, dovrei aver capito bene, un drone per spionaggio. No, non è quello.
5: Pronto, Gigina è personale. Stefano, sei il number one.
1: Ma chi sei?
5: Forever. Ascolta, il gregario If è quei motociclisti, quei sì, con la bicicletta che vanno sulla strada, sono pericolosi, devo stare attenti perché sennò di un altro vanno su per i prossimi. Oh sì!
1: Non è il gregario della bicicletta. Comunque la situazione potrebbe migliorare oppure.
6: Stefano, la soluzione all'enigma è facile.
1: Cioè, il piccione.
6: Ama viaggiare, esplorare, non può essere altro che il piccione.
1: No, no.
7: Ciao Spinge, può essere Lorenzo Barone? No. Ciao, Valentina Pontenossa Bergamo.
1: Dal piccione al barone un attimo.
8: Ciao Stefano, eccomi, Valentino da Piacenza. Secondo me, stavolta non la so.
1: Ah, perfetto, va bene così. Torniamo in Egitto, risentiamo l'enigma.
9: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
1: Siamo saliti a bordo di una macchina da rally e abbiamo detto no, non è il copilota, il famoso navigatore, quello che sta in parte all'autore.

0: from Australia con Dracula. Siete su Radio Number One alle 2.40 rigorosamente in diretta in FM, DAB e app nel PN1 del 9 luglio. La Sfinge, la Malefica, con un nuovo enigma. Questo
1: è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì. Chi è un gregario, ma allo stesso tempo è anche intelligente e soprattutto ama esplorare?
2: Ciao, Stefano da Casaloldo. Per me è la bussola.
0: No, non c'entra la bussola.
3: Ma chi è? Watson, quello di Elementare Watson? Magari. No. Ciao, Anna da Brescia.
0: Non è quello, Anna.
4: Collaborativo?
0: No, non c'entra.
4: Ha a che fare con l'intelligenza artificiale?
0: No, no, no, è molto reale.
5: Allora, secondo me è il browser.
0: No, non è browser.
5: Quello di internet. Ciao, no. Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Non è quello.
6: Secondo me è la recluta. Marco da Bergamo.
0: No. Non è nemmeno la recluta, signore e signori.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?

0: con Zerba e un po' di Kenya con Sofia Nzaura. Muaki, 14:43 su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Chi potrebbe essere?
2: Il sub, Giacinto da Predore.
0: Non c'entra nemmeno il sub.
3: La so io, sono i Pidocchi, urbi la Valseriana.
0: Non sono nemmeno i Pidocchi.
4: È il cane? No. Ciao.
0: No, dai Pidocchi al cane, no.
5: È un bambino, Laura, no. Da Cantù.
0: Non è nemmeno il bambino. 393-444-0444 è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Su Radio Number One c'è il
6: PN1. Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Tornati all'indietro fino al 1980, signori, con George Benson e Give Me The Night, la grande canzone delle 14:45, grazie naturalmente ai nostri programmatori che ci hanno riportato all'indietro di 46 anni. Torniamo al presente perché c'è la Sfinge.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Vi state scervellando. Vedo del fumo uscire dalle teste degli ascoltatori. Molti vorrebbero capire la Sfinge, non ci riesco nemmeno io che sono a stretto contatto ogni giorno. Grazie al cielo c'è Abdul che ci ha inviato quell'aiutino. È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare e, possiamo aggiungere, arrampicarsi. Quindi potrebbe essere un animale. Cos'è?
2: Allora, secondo me potrebbe essere Watson, no, aiutante di Sherlock Holmes. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Non è lui.
2: Mi sono dimenticato di dire il nome. Marco da Varese.
0: Ciao Marco, grande, grazie per esserci.
3: Ciao number one, lo so, è l'escursionista.
0: No, non è nemmeno lui.
4: È il furetto, Andrea da Tavernola.
0: Non è il furetto, Andrea.
5: È la mia compagna, no. Ivan da Bergamo.
6: No. Il sub, Giacinto da Predore.
0: No.

0: Dritto nella piaga, ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, torniamo a Charmin Chicco.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare.
0: Ma anche...
1: Chi è?
0: Anche arrampicarsi, quindi è un animale, abbiamo detto. Chi potrebbe essere?
2: Il furetto.
0: No.
2: È un cane?
0: No, non è nemmeno un gatto. Andiamo in provincia di Varese, Marco.
3: Ciao, sono Marco dalla provincia di Varese. Per caso è il delfino?
0: No.
3: Ciao, saluti a tutti.
0: Non è il delfino, un abbraccio a te e agli amici della provincia di Varese. Dalla Lombardia andiamo in Toscana, Firenze.
4: Secondo me è il pappagallo. Ciao, Lorenzo da Firenze.
0: Non è il pappagallo, Lorenz.
5: Ciao, Daniele da Brescia. Secondo me è lo stambecco.
0: No, no, ci sei vicino, ma non è quello. Saliamo lungo la provincia, dalla città di Brescia alla Valle Camonica.
6: Ciao, number one, è la zecca.
0: No.
6: Laura, della Valle Camonica.
0: Non è nemmeno la zecca, non è nemmeno quella.

0: Firmato di Bausa, una delle canzoni del momento, intitolato Magnetic. A chiudere la nostra prima ora insieme, ma prima di andare in pubblicità vi ricordo l'enigma: è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare e arrampicarsi. Ho aggiunto, è un animale.
1: Buongiorno Stefano, sono Alessandra da Caino, per me è il camoscio. Ciao.
0: Non è quello.
2: Su Radio Number One c'è
3: musica che cerchi è

0: su Radio Number One nel PN1 l'enigma della Sfinge, tra pochissimo la top 10, ma visto che sono le 15 e un minuto, spazio all'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione, con forti ritardi e diversi treni cancellati. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Kayan e una possibilità ve la dà ogni pomeriggio a quest'ora la Sfinge con il suo enigma. E allora torniamo in Egitto, a Sharm el Sheikh.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Abdul è intervenuto raccontandoci che questo animale ama anche arrampicarsi. Quindi è un gregario, intelligente, vivace, ama esplorare e ama anche arrampicarsi.
2: Ciao Stefano, sono Fernanda dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao.
2: Può essere lo scoiattolo?
0: No.
2: Ciao.
0: Non è lo scoiattolo, Fernanda.
3: Ciao.
0: Ciao tesoro.
3: Per me è la marmotta.
0: No.
3: Barbara dal Lonato del Garda.
0: Non è la marmotta, Barbara dal Lonato del Garda.
4: Secondo me è l'orso.
0: No.
4: Ciao Isi da Lugano.
0: Non è l'orso.
5: Non sarà serpente.
0: No, no, ma perché? Perché chiami serpente? Che poi lo, no, non lo mettete.
5: Stambecco.
0: Non è lo stambecco, però ci sei vicina.
6: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
6: Sono Alessandra da Caino. Per me è il camoscio.
0: No,
6: ciao.
0: Non è il camoscio, la scimmia da Villa Dalmè, ci scrive Alessandro. No.
7: Buongiorno, Mirai da Botticino. È scoiattolo.
0: No.
7: Scoiattolo gli piace.
0: No.
8: È il ciuchino. O Shrek.
0: No.
9: Ciao, è per caso la zanzara?
0: Dai,
9: da Pavia.
0: Che gregario è la zanzara?
10: Ciao, Roberto a Milano. È ciao. Il sarchiepone.
0: No.
11: Sì, Stefano, è la scimmietta.
0: No.
11: Da Mantova.

0: vivace e ama esplorare. Chi è?
1: È un animale e questo animale ama anche arrampicarsi. Ci racconta Abdullah dall'Egitto. Quale animale è?
2: Number one. Per me è lo scimpanzé.
1: Non è lo scimpanzé. Non è lo scimpanzé, Gloria.
3: Ah, adesso ho capito, è il furetto.
1: No.
4: È l'asino, Massimo da Milano.
1: Non è l'asino.
5: Ciao, per me è il gatto, no. Lara da Traona.
1: Non è il gatto.
6: Può essere lo stambecco, rettifico.
1: No, no, no, però ci sei vicino.
7: La so, Stefano, è lo scimpanzé.
1: No, tesoro.
7: Marilus dal Bosaggia.
1: Non è lo scimpanzé.
8: La marmotta.
1: No, ah, sì. No, no.
9: Il bradipo!
1: No!
10: Non è lo... Allora, potrebbe essere gregario di Tarzan. Cita! Ciao Marco da Varese.
1: Ma come cita? Abbiamo detto, è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare e arrampicarsi. Quale animale ama arrampicarsi? È intelligente, sta in gruppo, è vivace, ama esplorare, ma soprattutto quella della montagna sale, eh?
11: Ciao Angela da Brescia, la capretta o capra? Ciao ciao.
1: Signore e signori, è la capra, è la capra. Brava.
12: Se si può arrampicare, non è il delfino, allora è la capra di montagna.
1: Brava, Jessica, Jessica da Milano.
13: Jessica da Milano.
1: Brava, brava Jessica, complimenti.
14: È la capra.
1: Bravissimo, anche Guerrino, timbra il cartellino, medaglia di bronzo.
14: La capra.
1: Bravo Antonio! Antonio!
15: Ciao Ste, secondo me a sto punto può essere solo la capra.
1: Brava.
15: Ciao
1: brava.
15: Adri.
1: Brava Adri.
16: Ciao Stefano, Alma da Mantova potrebbe essere capra selvatica.
1: È la
16: ciao,
1: capra.
16: Grazie.
1: È la capra, brava. Serena da Aosta, è la capra, ne sono sicura. Complimenti anche a Marcello da Milano, è la capra. Enea da BG, è la capra. Stefano da Brescia, è la capra. Questa è la top 10, ma soprattutto questa è la risposta. È un gregario intelligente, la capra intelligente, vivace, ama esplorare e arrampicarsi. La capra ama arrampicarsi, è vivace, ama esplorare e soprattutto sa stare in gruppo. Complimenti a tutti quelli che hanno risposto, la capra che è la risposta corretta all'enigma di giovedì 9 luglio qui su Radio Number One. Tra 20 minuti circa

nonnina americana di 96 anni che purtroppo rischia lo sfratto per i suoi festini notturni a base di musica e alcol. Colpa dei vicini o colpa della nonnina? I vicini che chiamavano costantemente la polizia, stufi del bordello che ovviamente questa nonnina con le sue amiche produceva in casa, e i vicini non ne potevano più, chiamavano la polizia. La polizia interveniva, è intervenuta più volte durante la settimana appena passata, per la musica troppo alta e soprattutto per l'alcol che questi nonnini utilizzavano. Quindi questa figura di 96 anni, questa persona, questa nonnina è stata segnalata più volte alla polizia, sono state prese le firme e a quanto pare adesso potrebbe essere addirittura sfrattata. Povera la nonnina di 96 anni che spesso durante la notte saliva sul cubo.

0: personalmente in Svizzera, perché per la seconda volta un'anatra volando troppo forte è stata multata da un autovelox, ed era lo stesso autovelox che multò un suo simile alcuni anni prima.
1: Pomeriggio number one.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche
3: te?
2: Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il tempo corre veloce. Tra 4 minutes saranno 3:30. Continua questo 4º appuntamento della settimana in diretta su Radio Number

DAB e ancora Matteo da Treviso, Anto e Marica da Firenze con il DAB pure loro. C'è Pietro da Aosta, Luana da Desenzano in compagnia di Massimo, Chiara da Cremona e tanti altri come sempre al 393 444 0444. Un altro pezzo forte, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Material Lover, Sienna Spiral.

e allora andiamo in Svizzera. Siamo nel profondo sud del Canton Ticino. No! Quella era TV Svizzera con Aldo, Giovanni e Giacomo. Siamo nella parte germanofona della Svizzera, a Berna, dove la lingua ufficiale parlata in quella città è il tedesco. E questa scena è stata immortalata da un autovelox nello scorso aprile, il giorno 13. Fin qui tutto normale.

ma soprattutto altre emozioni. Andiamo a Palermo, c'è una suora indagata per truffa perché prometteva un posto in paradiso in cambio di denaro e probabilmente qualcuno ci credeva, e la procura di Palermo ha chiuso le indagini nei confronti di suora Antonina, 88 anni, e della collaboratrice laica Giuseppe.

chiuso le indagini nei confronti di suora Antonina, 88 anni, e della collaboratrice laica Giuseppa, accusate di truffa aggravata e circonvenzione di incapace, perché le indagate sono accusate di aver raggirato diversi fedeli facendo leva sulla paura dell'inferno e su una presunta debolezza psicofisica delle vittime. Se non mi dai quei soldi lì,

allagatori e soprattutto i riminesi ne stanno vedendo di tutti i colori in Riviera in questi giorni. C'è un ubriaco che a Rimini, dopo una serata, probabilmente perché era ubriaco e alterato, cosa ha fatto? Ha aggredito un semaforo. È dovuto intervenire la polizia per dividere lui dal semaforo. Ma tutto a posto? Chissà cosa aveva bevuto e soprattutto chissà cosa aveva fumato per prendersela con questo semaforo, tra l'altro spento.

0: a tutti quelli che stanno preparando la valigia o il bagaglio a mano per non pagare supplementi in aereo, visto che ultimamente portarsi la valigia costa più del biglietto aereo. 16:44, piccolo break, tra pochissimo una grande canzone.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria, la seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

alla provincia di Palermo, a te Maria Grazia che ci scrivi giustamente tutti i giorni. Fa caldo in Sicilia, da Palermo a Catania, perché con l'app ci sta ascoltando Martina dalla provincia di Catania. Martina con l'app che potete scaricare gratis. E ancora Luca da Milano, c'è Kate di Varese che appartiene al club delle accaldate, e accaldate è la risposta corretta alla parola nascosta di oggi. Luisa di Mantova, dei nostri. Ancora leggevo Andrea da Genova, che caldo fa anche in Liguria. Un abbraccio anche alla Marghe di Piacenza, a tutti quelli che ci stanno raggiungendo come accade ogni giorno sul nostro WhatsApp, sfruttando il 393 444 0444. Si avvicina l'appuntamento con le donne al volante, si stanno riscaldando in esterna Agnes e Lilli, prontissime a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Tra pochissimo ci rilasseremo con The Wave, il pezzo di Jungle, ma prima una delle canzoni del momento, direttamente dalla Play One, Mick su Radio Number One, Beautiful Free.

0: Jungle di Wave, un po' di relax mentale in chiusura ci voleva, ci siamo rilassati con questa canzone che va a chiudere il quarto appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto, torno domani a partire dalle ore 14 con il PN1 che aprirà le porte al weekend. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate riascolta. Da Stefano Federici è tutto, linea alle donne al volante. Ciao!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: già qui. Eccoci qua, sono le 17, ci siamo.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, secondo il Cremlino la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. La Russia dice anche che gli Stati Uniti armeranno Kiev con i missili Patriot, ma che d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei. Così Mosca. Intanto sono sorte tensioni tra l'Italia e la Russia dopo che il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano all'ambasciata russa in Italia. Tajani ha spiegato come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. La Farnesina ha quindi convocato l'ambasciatore russo a Roma per discutere della situazione. Alla stampa ha detto: l'Italia è senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Dopo essere stato posto ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi con una nota ha dichiarato di essere innocente vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, ha scritto il leader del Popolo della Famiglia. Nella città santa di Mashhad in Iran è in corso il corteo funebre per Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa dai raid israelo-statunitensi lo scorso 28 febbraio. Partecipano funzionari politici di 45 paesi, oltre a centinaia di migliaia di fedeli in lutto. Intanto proseguono i raid degli Stati Uniti contro l'Iran con il traffico marittimo attraverso Hormuz, che si è quasi completamente fermato. Trump: noi vogliamo una tregua, ma non so se la rispetteranno. Ogni volta che ci colpiscono, noi li colpiamo 20 volte. Mondiali di calcio iniziano i quarti di finale alle 22 ore italiana. Ci sarà la partita tra Francia e Marocco, rivincita della semifinale di 4 anni fa. Domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e domenica Argentina-Svizzera. A 20 anni esatti dal cielo azzurro sopra Berlino, la nazionale azzurra prova a ripartire. Il nuovo presidente della FIGC Malagò ha annunciato possibili sorprese per il ruolo di direttore tecnico. Ha confermato che questa è la settimana decisiva anche per quanto riguarda il nome del prossimo CT. Tennis a Wimbledon invece è il giorno delle semifinali del tabellone femminile. Muchova sfida Gauff, Kostiuk in campo contro Noskova. Sinner si allena invece in vista della semifinale del maschile di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
2: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
1: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
0: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Ma noi qui in studio abbiamo un mappamondo, ogni tanto col dito giriamo e diciamo io e Agnese, dove andiamo oggi Agnese?
2: Andiamo, spaziamo in lungo e in largo.
1: Sì, cerchiamo perlomeno. Vabbè, abbiamo come al solito tante cose da raccontarvi, le solite due, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui, donne al volante fino alle 20 per raccontarvi un po' e poi oggi... Puntatona.
2: Avremo una super ospite,
1: sì,
2: con noi.
1: Oggi davvero una super ospite. Non vogliamo anticipare nulla, anche se i social hanno già diffuso.
2: Fa niente.
1: Vabbè, ma magari andate anche sui nostri social, sui social di Radio Number One. Intanto ascoltiamoci Annalisa con la sua canzone estiva.

0: canzone estiva. E a proposito di estivo, di caldo, di festa! Di pirotecnico!
1: Pirotecnico, oh, anche, certo!
0: Lo sapete che cosa sta andando in Italia? Dicono? Cioè, una cosa che va bene negli Stati Uniti, sta andando forte da anni, però in Italia sta andando forte la festa del divorzio, eh? È vero che ci si sposa di meno e si divorzia anche di meno, dati Istat alla mano, però insomma c'è questa tendenza.
1: Esattamente, arriva direttamente dagli Stati Uniti e insomma tutte le persone che vogliono dire addio alla loro vita precedente decidono di dare un valore simbolico a questa scelta chiudendo pubblicamente un capitolo della propria vita con una mega festa. Ma non ci dobbiamo aspettare un'uscita con gli amici a farci una birretta, un gin tonic, quello che volete, per festeggiare la fine del matrimonio. No, una festa vera e propria, con tanto di location esclusiva, villa con piscina, catering e tutto quello che magari potrebbe offrire un matrimonio. Ecco, voi lo fate anche per la festa del divorzio.
0: Ma scusa, io devo fare una festa, spendere un sacco di soldi esattamente come per un matrimonio e poi sono divorziato?
1: Sì.
0: O divorziata?
1: Esattamente.
0: Vabbè, non lo so. Non so che cosa ne pensiate voi e quindi appunto ve lo chiediamo.
2: Ma tu? Sì. Ma voi?
0: Ma ritenete opportuno festeggiare, che poi dipende, allora diciamo anche due cosette: la prima, come ti lasci,
1: esatto, e con chi stavi prima,
0: e con chi stavi prima, esatto, se proprio è una liberazione per te perché per molti è stata una liberazione la separazione, il divorzio eccetera, allora puoi anche festeggiare con
1: tutte queste cose bellissime.
0: Se invece è uno di quei divorzi insomma tristi dove magari insomma ci sono anche i bambini, esatto, cose di questo tipo, c'è proprio da festeggiare.
1: Ecco,
0: perché i soldi è meglio che li risparmi. Esatto, perché ti servono. Quindi, se volete dire la vostra,
1: 393 444 0444.

0: di Somber che si intitola My Body Isn't Ready qui su Radio Number One. Donne al volante che parlano e
1: anche
0: festeggiano.
1: Anche il mio, anche il mio
0: ready.
1: Body non è ready,
0: non è ready,
1: no.
0: Per questo caldo.
1: Anche il mio corpo non è pronto in questo momento, ma in tutti i sensi proprio. Vabbè, in ogni caso.
0: Non ce la fa. Donne al volante che stavano parlando di divorzi, ma non dei soliti divorzi, dei divorzi festeggiati in grande, perché è questa tendenza che sta arrivando anche in Italia. Qualcuno lo sta già festeggiando, l'ha già fatto, arriva dagli Stati Uniti e tra le tante perplessità c'è anche Franci che ci dice: ma si danno anche le buste alla festa del divorzio?
1: come per le nozze,
0: perché
1: come
0: alla fine
1: matrimoni.
0: La festa è un po' come quella del matrimonio, festa in grande, col buffet, con gli amici, i familiari, per festeggiare questo nuovo capitolo della vita. E effettivamente si fa 50-50.
1: Bella domanda, Franci, grazie. Sentiamo, salutiamo Silvia tra l'altro che ci sta seguendo, ciao Silvia. E poi c'è Fabiana che dice questa cosa a proposito di divorzio.
2: Io ho divorziato, ma in realtà siamo andati io e mio allora ancora marito in motorino in comune a divorziare insieme, sul motorino insieme.
0: Hai
2: capito? Perché comunque avevamo un buon rapporto. Io poi sono stata al suo nuovo matrimonio, quindi
0: dai,
2: abbiamo fatto insomma una cosa molto molto amichevole. Però
1: vedi insomma alla fine c'è la possibilità di rimanere amici.
0: Ma sì, no, cioè, sì
1: se non ci si piglia per i capelli insomma è possibile.
0: E comunque c'è Sabina da Arcisate che lei ha festeggiato, ma l'ha fatto prima di tutti nel 2014, ha festeggiato il divorzio e ci ha mandato anche le foto delle torte e le bomboniere, ha fatto anche le bomboniere.
1: Che numero uno.
0: No, davvero, Sabina, sei tutti noi.
1: Io non lo farei, però sei una numero uno. Dua Lipa.

0: dall'Italia questa ragazza, non se ne va più, è ancora in giro che festeggia il matrimonio, a proposito di matrimonio, Dua Lipa.
1: Almeno lei festeggia il matrimonio,
0: esatto,
1: dai.
0: Speriamo che duri. Esatto. Ormai bisogna dire l'omaggio, come dire, il saluto che puoi fare, sì, l'augurio che puoi fare a uno che si sposa, speriamo che duri. Sì, in questo caso sì. Va bene, noi donne al volante tra poco.
1: Il traffico.
0: Oh, che meraviglia.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Musica che cerchi, è qui.

0: riguardo al traffico in questo momento?
1: Iniziamo con la situazione più critica in questo momento sulla A10. Ci sono 17 chilometri di coda tra il bivio A10, inizio con Planare di Savona, e il bivio A10 A26 dei Trafori per il ripristino di un incidente. L'entrata consigliata verso Genova e Genova Pra, l'uscita consigliata per chi arriva da Ventimiglia e Savona Vado sul Complanare di Savona, ma attenzione perché appunto tra Savona e Pra in direzione di Genova ci sono veramente lunghe, lunghissime code, come abbiamo visto. Sulla 1 c'è un altro incidente tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la 15, la Parma La Spezia in direzione di Bologna, anche qui vengono segnalate lunghe code. Sulla 4, la Brescia Padova, ci sono 9 chilometri di coda per un incidente tra Verona Sud e Soave in direzione di Padova, e ancora in questa direzione altri 3 chilometri di coda per traffico intenso tra la A21 e Brescia Est. Sempre sulla 4, ma la Milano-Brescia, ci sono code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri in direzione di Torino per traffico intenso. Sulla tangenziale ovest tra la 1 e Settimo Milanese verso la 8 ci sono code, e ancora sulla tangenziale est di Milano rallentamenti tra la 1 e la tangenziale nord verso Lecco. Sulla 13, la Bologna-Padova, code tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna per un incidente. Altro incidente però tra Altedo e Bologna Interporto sulla stessa tratta. Chiudiamo con la tangenziale di Modena, dove ci sono code allo svincolo di Modena statale 413 verso Modena Nord A1 per un altro incidente.
0: Portate tantissima pazienza alla guida, continuate a viaggiare con noi, donne al volante. Ci salverà, ne sono sicura, ma a volte ci salva anche l'aria condizionata, specialmente d'estate quando fuori c'è un'altra ondata di calore.
1: Esatto, tu pensa 17 chilometri di code in autostrada sulla 10 e non hai l'aria condizionata.
0: Ecco, lì potresti diventare un pollo arrosto.
1: Io so cosa farei in quel caso, scenderei dall'auto, la mollerei lì,
0: sì,
1: tanto chilometri più, chilometri meno di coda, non cambia nulla e me ne vado.
0: Sì, lo farei anch'io.

0: detto fulminacce. Poi maledetto me fulminacce.
1: Sì, cioè, sì, è proprio
0: sembra un po' una minaccia in generale. E ci siamo, donne al volante. Come va questo pomeriggio di giovedì? Dai che giovedì, dai. Non l'abbiamo ancora detto, dai che giovedì. Va bene, donne al volante e parliamo di aria condizionata. Posso dire una cosa? Questa mattina sono andata in un supermercato di cui non farò nome, vicino casa.
1: Ok.
0: Sono entrata, c'è stata un'escursione termica di almeno 20 gradi e per evitare di farmi venire uno square house ho messo la borsa davanti alla pancia. Ma veramente, ma un freddo, ma non ero nemmeno, ero nel reparto frutta.
1: Non ero nemmeno
0: nel reparto freezer, ma renditi conto, ma va bene tutto, però c'è un, cioè va bene che.
1: E tu pensa mannaggia. Che noi italiani, anzi europei, ragioniamo così, diciamo forse è un po' troppo l'escursione termica qui ci ammazzerà, e invece negli Stati Uniti, così come anche in Asia, è una roba normalissima, è persino normale avere l'aria condizionata nei porcili, quindi i cari
0: sì.
1: maialini
0: sì.
1: sono al fresco in
0: ma
1: Cina.
0: Persino negli stadi,
1: esatto,
0: allo stadio gli americani mettono il condizionatore a 21 gradi quando magari fuori la temperatura percepita è di 40-43 gradi. Ma che senso ha? Per noi non ne ha, per loro invece è assolutamente normale.
1: Sì, noi europei abbiamo questa diffidenza per l'aria condizionata, in effetti, perché non tutti in Europa, parliamo di Europa, non parliamo di Italia, ha l'aria condizionata in casa, è proprio una cosa quasi malvista a volte.
0: Beh, addirittura l'Agenzia Internazionale dell'Energia nel 2025 ha stabilito, facendo dei resoconti insomma generali, che soltanto il 20% delle abitazioni europee aveva un sistema di condizionamento dell'aria. In Italia siamo al 55%.
1: Sì.
0: Siamo un po' più furbi.
1: Un po' più furbi, esatto.
0: Tra l'altro dicono al nord fa più freddo, certo. E quindi non è così col cavolo, ormai anche da noi adesso fa caldo.
1: Beh, forse nel nord Europa, ecco. Ma infatti tante persone, tante famiglie decidono di mettere l'aria condizionata solo per casi estremi. La usano solo per casi estremi.
0: Oppure quando ci sono persone anziane, sai che sono...
1: Però tante volte sono proprio le persone anziane che dicono no, io ho vissuto 80 anni su questa terra senza aria condizionata e continuerò ancora così.
0: Poi diciamo che gli europei in generale, non so gli italiani se lo facciano per quello, però gli europei in generale lo fanno anche per una questione proprio di ambiente,
1: sì,
0: di rispetto per l'ambiente, eccetera,
1: c'è una
0: eccetera.
1: Sensibilità diversa, sì, rispetto agli Stati Uniti, all'Asia.
0: Beh, gli americani d'altronde hanno un presidente che dice che il problema del clima non esiste,
1: sì appunto, quindi perché mai?
0: Vabbè. Come vedi, alla il frutto fine. Non si allontana mai troppo dalla pianta.

0: su Radio Number One. Ce la faremo a resistere a questa nuova ondata di calore? Speriamo.
1: Non siamo pronti, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Neanche noi lo siamo. Se non lo siete voi, non lo siamo neanche noi.
1: Ce ne siamo accorti. Tra l'altro stanno arrivando testimonianze di situazioni con l'aria condizionata veramente pesante. Gente che si è rovinata la vacanza.
0: Sì.
1: Con l'aria condizionata, botte proprio di freddo. E poi quando hai quelle cose lì ti viene...
0: E ti viene quello che ti deve venire. Sì. Diciamo che passi poi la vacanza al cesso, questo è.
1: Esatto, chiamando la mamma, peraltro.
0: Mamma. Anche se ormai hai 60 anni.
1: Esatto. Rimanete lì, tra poco con Le Donne al Volante, c'è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, Le Donne al Volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: fatto sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: meravigliosa Whitney Houston, I Have Nothing, 1993, colonna sonora di Guardia del Corpo, uscito nel 92 con Kevin Costner, ed era lei la diva, la cantante, quella un po' capricciosa, no? E che poi però si innamora della sua Guardia del Corpo.
1: E pensa.
0: Beh,
1: e
0: quindi... un film davvero meraviglioso, una canzone meravigliosa, I Have Nothing, qui dischi d'oro e di platino come se piovessero,
1: sì, sì,
0: un po' dappertutto.
1: Anche candidature a premi importanti, come Oscar alla miglior canzone originale, Grammy Award alla miglior canzone scritta per un film, insomma.
0: Beh, sì.
1: 12 milioni di copie nel mondo ha venduto questo brano.
0: E ancora vende, eh?
1: Ancora vende.
0: E ancora siamo qui ad ascoltarla, perché queste sono le grandi canzoni che ci piacciono qui a Radio La Meruana. Ma noi donne al volante?
1: Beh, tra poco, nella prossima ora, avremo con noi un ospite, d'eccezione, una che continua a vendere anche lei, continua a fare tanti spettacoli in Italia, lei è italianissima, è una che ogni tanto si inventa cose e le riescono sempre benissimo.
0: È una che si lanciava anche.
1: Sì.
0: È una che faceva la stuntman.
1: Sì, pochi lo sanno.
0: Faceva delle cose un po' spericolate, insomma, strepitosa. Ascoltiamoci anche un'altra strepitosa di Donella Piaga.

0: Swam, sì, qui su Radio Number One, restate con noi.
1: Esatto, fatelo perché tra poco una grande cantante.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: siamo, ci siamo.
1: Sono le 18.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Valavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non dalla tregua almeno fino al 20 luglio, la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: la sua Passenger qui a Radio Number One con le donne al volante. Vi avevamo promesso una grande ospite e questa sera a Cernobbio in provincia di Como al Lake Sound Park nell'ex galoppatoio di Villa Erba, posticino niente male direi, ci sarà il primo appuntamento con Fiorella Mannoia. In Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve e con noi eccola l'unica grande inimitabile Fiorella Mannoia.
1: Ciao Fiorella.
2: Grazie.
1: Ciao Fiorella.
2: Grazie, grazie a tutte voi, grazie per l'invito, per questa chiacchierata.
3: E grazie a te. Allora dai, iniziamo subito con le milioni di domande che vorremmo farti, ma ovviamente non abbiamo tempo. Quindi, qual è il legame che ti unisce ai repertori di De André e di Fossati che hai proprio deciso di riportare sul palco con una tua versione?
2: Beh, diciamo che quest'anno, visto che è il trentennale dell'uscita di Anime Salve, che secondo me è un capolavoro di disco, scritto a quattro mani insieme con Fabrizio e Ivano, mi è sembrato anche una cosa doverosa doverlo ricordare tra 30 anni di distanza, per far ascoltare magari a chi non l'ha ascoltato ancora, che non l'ascoltò allora, per riproporlo. Il mio legame con loro è un legame umano e professionale. Cioè, io dico sempre che sono nata due volte, il giorno in cui sono nata e il giorno in cui a 14 anni per la prima volta ho sentito la voce di Fabrizio De André con il disco Tutti morimmo a stento. Ecco, quel disco ha cambiato la mia vita privata, non la mia vita professionale, proprio la mia vita.
0: Per Quindi, cui insomma, pensa, ha lasciato il segno, un segno importante.
2: Molto importante per la mia formazione. E poi successivamente Ivano, che ha accompagnato la mia vita artistica in tutti questi anni, no? Perché la mia collaborazione con Ivano ormai è più che trentennale, per cui l'incontro con Ivano per me è stato un incontro sia umano naturalmente, perché lo reputo il mio carissimo amico, fraterno, ma anche un incontro professionalmente importantissimo. E per cui questa era un'idea ghiotta per potermi immergere nei loro repertori, non solo quello di Anime Salve, ma il repertorio di tutte e due.
0: Senti Fiorella, ma non hai la sensazione che ci siano canzoni nel loro repertorio che sono state scritte tanti anni fa ma sono ancora attualissime?
2: E questa è la forza dell'artista. No, è la forza dell'artista, primo è rimanere, è rendersi immortale, perché questi artisti sono e saranno immortali. E poi la scrittura, l'occhio attento alla realtà che ci circonda e ci circondava allora come oggi. Oggi sono attualissimi, sembrano canzoni scritte ieri e non 30 anni fa.
3: Io direi di ascoltare adesso una tua canzone, peraltro attuale, perché l'hai presentata a Sanremo del 2024, cioè Conquistate, e quindi dai, ascoltiamo Mariposa di Fiorella Mannoia qui su Radio Number One.
2: Sì.
4: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: Mariposa, Fiorella Mannoia qui su Radio Number One con le donne al volante. Fiorella Mannoia che abbiamo in questo momento al telefono. Ciao Fiorella, ancora.
1: Eccomi qua, ecco, sono ancora qui.
2: Anche perché ricordiamo che questa sera Fiorella sarà a Cernobbio, a Lake Sound Park, quindi vi aspettiamo tutti, noi saremo lì con lo striscione.
1: grazie.
2: Fiorella, tu sei riconosciuta come una delle interpreti migliori di sempre, sei bravissima. Come scegli le canzoni che ti vengono proposte?
1: Le scelgo in base a ciò che dicono, cioè io parto sicuramente dal testo, non che la musica non sia importante, beh, ci mancherebbe altro, stiamo parlando di canzoni, ma non riesco a cantare un concetto che io non condivido, per cui mi devo identificare su quello che mi viene proposto. Se quello che mi viene proposto fa parte del mio vedere il mondo, delle mie idee, di ciò che penso, allora la canto, altrimenti non ci riesco, ecco.
0: Noi sappiamo benissimo che tu sei un artista che si espone, ce l'hai fatto vedere e sentire in molti modi negli anni, e cosa diresti ai tuoi colleghi che invece non lo fanno, al contrario tuo?
1: Guarda, io dico che questo non è un obbligo, ecco, sfatiamo questa cosa, l'artista non è obbligatorio esporsi per un artista. Ci sono artisti che lo fanno attraverso le canzoni e non hanno mai avuto l'esigenza di esporsi. Cioè, questo deve essere una cosa che è innata in te, cioè che deve essere spontanea, deve essere genuina, deve essere onesta, deve essere vera. Io l'ho sempre fatto e continuo a farlo, e soprattutto oggi in un momento come questo che mi sento un dovere ancora maggiore.
2: Ecco, hai detto la parola magica, secondo me deve essere vera, e si sente, sì, quando insomma si sente che lo fai tuo, no? Il pensiero, che è una cosa che arriva proprio diretta dal tuo cuore. C'è stato un momento, sì, Fiorella, ma proprio in generale, in cui hai pensato a me, ma chi me l'ha fatto fare?
1: Sì, molte volte.
2: Ah, ok.
1: Molte volte, costantemente. Poi però non ce la faccio, è più forte di me, no? Quando sento un'ingiustizia o sento qualcosa che non ritengo giusta, io non riesco a tenermela, ecco, la devo dire, per cui fa parte di me,
0: esatto,
1: di come sono fatta, ecco.
2: Senti, ma
1: alcuni potrei essere fatta male, perché non sempre quando ti esponi, no? Se ti esponi anche a molte critiche,
2: sì,
1: è un gioco, questo a volte diventa un gioco, come dire, crudele, perché oggi con i social gli insulti arrivano, ma io non me ne curo più di tanto, ecco.
2: E fai benissimo.
1: Continuo a fare quello che la mia coscienza mi dice di fare.
0: È giustissimo
2: così. Bene, noi ti abbracciamo forte. Sappi che se ci saranno due scatenate che urlano sotto saremo noi due.
1: Vi aspetto a braccia aperte con molto piacere. Grazie.
2: E allora
1: grazie,
0: ricordiamo anche altre date in cui possiamo venirti a vedere. Oggi appunto a Cernobbio, il 12 a Piacenza e il 14 luglio anche ad Asti.
2: Grazie a Fiorella Mannoia.
1: A stasera.
2: Ciao.
1: Radio Number One.

0: qui a Radio Number One e insomma sono arrivati un sacco di messaggi per Fiorella Mannoia. Radio Number One è la radio ufficiale del Lake Sound Park, il grande festival che parte proprio oggi con Fiorella Mannoia e andrà avanti fino al prossimo 26 luglio a Villa Erba, a Cernobbio, con un calendario ricchissimo di appuntamenti tra concerti ed eventi speciali. E seguiteci perché Radio Number One, lo sapete, in questo periodo sta facendo un sacco di regali.
1: Esattamente, infatti vi abbiamo regalato anche alcuni biglietti per proprio per poter partecipare agli eventi del Lake Sound Park, come il concerto per esempio del Volo, oppure ci sarà anche Alfa, Serena Brancali, ci sarà Morrissey, Mannarino, Charlie Puth, insomma c'è un bel cartello di persone.
0: Riccardo Cocciante.
1: Riccardo Cocciante.
0: Che la settimana prossima sarà il nostro ospite.
1: È vero. Poi ci sarà anche Giorgio Panariello, che oggi è stato ospite dei The Journalist. C'è Coez, che è già sold out, Van de Spross. Attenzione a Claudio Baglioni, perché doveva esibirsi il prossimo 11 luglio, ma sappiamo.
0: Ha annullato
1: tutti i concerti, quindi si recupererà la data, attenzione, il 10 luglio del 2027.
0: Non prendete impegni, insomma, se siete fan di Claudio Baglioni. Adesso non prendete impegni, perché noi donne al volante dobbiamo parlare anche di traffico.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: momento di darvi gli aggiornamenti, gli ultimissimi, per quanto riguarda la viabilità.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Sempre sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per incidente tra Ospitaletto e Palazzolo in direzione Milano. Sulla Brescia-Padova ci sono code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Anche sulla tangenziale est di Milano ci sono code per 5 km per recupero veicoli tra Gobba e lo svincolo Cam Monlue in direzione della 1. Sulla 7 Milano-Genova il traffico è intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio della città. Sulla A22 la Brennero-Modena ci sono code per incidente tra Rovereto Sud, Lago di Garda Nord e Affi, Lago di Garda Sud in direzione di Modena. Passiamo alla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna e il traffico è rallentato per traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Fidenza in direzione di Milano. Sulla 1 Roma-Napoli c'è un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma e poi passiamo alla 6, la Torino-Savona, ci sono code a tratti tra l'allacciamento Savona A10 e Altare in direzione di Torino. Concludiamo con la 12 Genova-Rosignano, dove ci sono code a causa di un veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno.
0: Guidate sempre in nostra compagnia e naturalmente buon viaggio. Che ogni giorno dal lunedì al venerdì continua fino alle 20 con le donne al volante. E tra l'altro, a proposito di viaggi, ma di voli in modo particolare, ci sono dei passeggeri che sono particolarmente litigiosi.
1: Sì, arrabbiati sì. Con tutti e con tutto, con la compagnia, con i passeggeri, gli altri passeggeri, con i bambini che piangono, ma poverini, sono bambini, dovranno piangere pure loro. Insomma, ci sono, ne vedremo di cotte e di crude.
0: Per farvi capire di chi si tratta, sono stati eliminati dai mondiali di calcio. Beh, e non l'hanno presa proprio benissimo.
1: Facile, direi.

0: Erika Jan, il nuovo singolo, Una possibilità. Ci si bacia subito, capito? Al primo appuntamento, dice Malika. Questa è Radio Number One. Attenzione, attenzione, ci sono aggiornamenti di traffico. Sentiamo Giuliano.
1: C'è un incidente nella galleria del Montenegrone, quindi hanno chiuso pure quella. In sostanza, per tornare verso la Valseriana in direzione Clusone è una tragedia, quindi auguri a tutti. Ah, piccolo particolare, intanto che ero in coda fermo, vorrei ringraziare quell'ebete che mi è venuto addosso.
0: No, no.
1: Mi ha fatto fare un incidente anche a me.
0: No,
1: va bene così.
0: No.
1: Ciao.
0: Ci dispiace, quello è un tratto tra l'altro trafficatissimo e se c'è un incidente nella galleria Montenegrone è un disastro, quindi sappiatevi regolare voi che siete appunto in quella zona. Noi donne al volante vogliamo invece parlarvi dei brasiliani che sembrano litigiosissimi, sono quelli che hanno intentato più cause contro le compagnie aeree.
2: Esattamente, pensate che secondo i dati a disposizione il 98% di tutte le azioni illegali intentate dai passeggeri contro le compagnie aeree nel mondo, che è il 98%, provengono dal Brasile, vengono poi discusse in Brasile per voli cancellati, per voli in ritardo, valigie danneggiate, smarrite, infortuni, qualsiasi cosa.
0: Cioè, noi brasiliani si lamentano per tutto. Noi magari se c'è un graffietto sulla valigia tiriamo giù qualche porcone, però poi alla fine
2: basta,
0: anche per non perdere troppo tempo,
2: Ma poi ci può anche stare che nel trasporto la valigia subisca.
0: Ti girano un po', ma è abbastanza, basta vedere come le lanciano. Avete mai provato, non avete mai visto come lanciano le valigie quando le buttano proprio nell'aereo?
2: Ma guarda che è uno sport.
0: Cioè, proprio il lancio della valigia.
2: C'è il campionato tra diversi aeroporti.
0: Arriva primo chi riesce a lanciarla più lontano.
2: Certo, come il lancio del peso, lancio del martello, guarda.
0: Però i brasiliani sono tignosi da questo punto di vista. Vabbè, insomma.
2: Proprio
0: sono focosi, più di noi. Si,